0: Kutani Hall Electropump Giani.
1: Non abbiamo mai annunciato, è là, a Sicarati, se non come va, di se ti vuoi dirli, no, ma ora ma ti ottenga, ma ti vuoi la mia culla, non sono un detto no telefu, ma ora ma ti avua, se non come va, di se ti vuoi dirli, a scende cinque cake, no, ma se fermati in cini, ma hala, casi, non come da castama, ma puoi dare 1500 rand, anche con cacaisa, casi, ma fica in quattro roba la vaca coda, ambulanza nini, Palaura, Wispa Gris, Johannesburg, Nale Popo, Kase Kase, Ti Profesi 4, Wishoko Shoko, 073-03-03-754-BZP-WATCHADILI.
2: Kumele sendron khavale sigara ka 2 rand ntsena hi siku leswi isikhuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan lika tsaka wena spouse vana basikisi loko sikeke malembe ya 0 to 21 yen lika tsaka wena spouse vana basikisi loko sikeke malembe ya 0 to 21 years na vana ba age na ba wena nwini ina ba kuba

technology che ku tsineta eku swina hina risaba hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. TCRFM rito rexiamo.

0: Black Italian.
1: Come stai lo samba na minkari? Fela ka bam bam bam parilo dead. 326 nindenga.